L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla. Il caldo scioglie i movimenti in gocce, il caldo scioglie i movimenti in gocce. Svuota le strade della città, file chilometriche tra esalazioni e rumore.

dentro l'acqua di questo torrente così limpida e veloce scenderò fino a quando la mia montagna, fino a dove questa montagna si farà pianura, molto lontano da questo cielo così vicino che lo puoi toccare. Esatto, fino al punto dove il fiume accarezza il mare. Ma chissà dove il fiume incontra il mare.

vicine saluterò. Fino a quando dalla pianura, fino a quando non potranno più sentire. E sarò lontano da questo cielo, ma così lontano da non poterci tornare. Molto vicino al punto esatto dove il fiume accarezza il mare. Vicino al punto